ti c'è più gusto. Hai proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sberla con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui stasera, che farei?

questo amore, questa sera. Non sembri vera, ma capisco che sei qui. Sarà il gin tonic, ma mi sembri più.

flusso stupendo che comincia e mai finì. Se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, prendi, accendi.